me say ya di a ti, a bon san suwe. Ya di a di, a bon san suwe. Hey, ya su mo chan wo.